0: makana paisa nesse estica ve calayuca ra queru sigenda cabini san dionisio ra mala si chichuca ve luca layuca ra mala si chigasha cabe calec calla galec ra canga ma yaya nisti vec que da qui va di luni e anna la ni tobi ni stobi un taca vicesa cabe lunesa che ritte dell'agito genga vedai giacani Ramana cabini chica padi use gunuchi dura un danukala te maganda ti de nula cabini santo inicio del mar que na cayana la maco ni pesaña kala jitula que sati tu cherila ni kala que sati ti duraka sunco cabini santa maria del mar riete na la jirutu na panuti santa maria del mar ara capanda i sanuga ga cabe santa maria del mar ni pane sagire la vinis que jeka la caruniti ya yago pane cabe san mateo del mar stobi Angaru ni revelato, riette cariette ga pabiana anjos ken daviani cabinisa, pabiana ri sacca ken dalisasti in una ni casquilli nu juvedi, no si parara venisci cheka. Ne nulla ni pesani calu, ya calaci lu nu siene, lu nu qui gilu, nu si genta cape. Ni vigetta ken dalisa, sacca ga bisacca Santa Maria del Marca. Gi cabini San Mateo del Mar canaca, sati di cabe con cabe, y anda la maco, chi sa di di tutto raca. Ma quascu, rabela tu yaya che ya, ma quascu genda veridinte che, ma quascu siana che. Chi sa chaga di cabe San Mateo del Mar. Ne vira, ah? Tu la na, zanda, u cuci zanda, guni. Nenutunala, la guia sin gastovi, no? Nessa San Mateo del Mar, cala, ha? Nupe sinye vini, cabini. Nupe tulana, cosa, guiana, ni sicacà. E dai ganu, pasisha runi, cabe, lunisado, cari e ire, cabeneza San Mateo del Mar, sanu, sicacà. Paran, digunu, selle luracà. Chupe tula chiguya. Una singena che per unica venisse a caia. Ravelato venisci che cacchiaccia. Bueno, la nuova gidila poi caio in ustigliano. Nella nuova gidila con giubinu gendalisa. Con giubinu genda racane gendaruti nasa. Per uni gisila ma na patappa gendarodi tappavere che venisci che cacca di così andato. La cacca ne guasana. La cacca ne guasana cintandira nu cabinini ma pecacchignini. Ti gendaroni, santa cacaneni ti lisa, santa cacaneni ciupacciona vini, tappa veredi, ma canacca ni gendaro. La gabina, tu l'ari giagatu, tu l'ari unibiatu, paragua giugiatu. Ti vini, rabitu, santa cacanenu lane ti veredi. L'anima cagugini, navini schigeca, macca gendaroni, ma cananna tu macca uaiueni andilatu. Panu vini uagidi deru cagiuna diagala, savelatu macca raccavia. Cionna la tappa la gaiu vinabila, seda giuni du sicari. Queda ganta guisí, casi guisí, miércoles, cala. Rusica de du tappa vere, rari. Tappa vere, macanaca me gendaro. Ti disi cabe chica, cabe lame. Tu la andi cosigate, duni. Cana balato, la cacanetu, na la cindani, ra nuni, maca quiñeni. Ti viniruia tu na gana cadidi, ti viniruia tu, pa guarawini, pa chigapagina, pa la vena sisi canasa, pa nun tuja. Poi cacchigna ni gone ni casigni. Ra ruia tu ra riene tu nera nanna tu sacaneni, vinisci cerca. Tappa veredi. La cacanena, tobi tu la gabina para. Ucala tu la, sì, la sacanetu na cicatu, nella tu di tu nella cave. Cadi di napia ci sana, ni cadi napia ci lo è così. Tobi la canutula cagiseni, la canutula casini. La caglia caniala, cucce di. Nell'atula, la cacanena, cindani, cinda, cagendarotira, ranutula, ni macca chignini. Cabeza stigia tu, 971 154 24 72. Sarì, d'ingastigliano. Nagassi tu, ma vighetta, vieni scrivere.
1: 91.7 FM, la energía del día con la música y contenidos que te acompañan de la mejor manera. Desde la música tradicional del Istmo de Tehuantepec y el género regional mexicano, Radio Teca.
0: Gendawara mala sigijinya lugias cuidi nevini wanisi, ra sanatorio chegigo, nugira tula zandaga canela.